Ita gusto halima games? Topap voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ito ni Jonah Jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selutan, hototu ihadet games.tl. Pasil, lais no siguro.

Hola Lily, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua bangira tu telefone ba familia, collega ka velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia? Collega ka velo sira? Stop hanno in bara! O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola Dili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Hotel Comcel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim cartel Comcel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel, la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Korek solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, andiamo con la musica, se ci fanno con la loro della titolo Mod Badoming. Andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, andiamo con loro, nebe I fatting I ha tipal musik en barpal pasu lorita buat sernya kolega familia ba enjoy ho musika sirah neba ya nebe turmai antes sino fatting lorita buat sira barona musika seluk nebe makananu husi paldomar sonetit lu vitima

Hola Lily, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.